6:11, una vena d'Italia, farella di soia, farella di formento, caschine di soia, farina di miglio, buon gusto, fine media, farina di formento, estrella di oro, ration per qualche tipo di bestia, semenza di venna, pastone per gado de mondere e gado per copare, presso speciale in farina di carne, l'Elmolin, Santa Lucia, Dorval, Marodini, il Bar Borgia e tanto altro, Ghenè formento, di ration, di Ghenè chirella, miglio spacà, Ghenè di tutto e un altro poco. Quel che non che manca è di tutto lì, no? De mateve lì, papi, qualche tipo di bestia di cati, parla con Marodin che vedrà che ti vede a distante. Se vuoi comprare per noi nuovi baratti da marca Goodyear, fai sto valite la borracciaria G e paesaggismo appena del solo la grutta è la entrata lì a San Cannarinsù le de Ademir Grazielli là, e ne per noi nuovi per noi usai, ma per noi nuovi da marca Goodyear fai sto prezzo speciale più barato che di qua per il centro. Poi vai lassù a vedere, di che vale con ascoltare il programma live e Bolisga parlare che i penei qua è più barato un bel poco di dopo là. Va a fare specule, dopo vai là, Ademir Grazielli, allora il vende penei ga tutto quel che occorre per il giardino. Le 9 9 1 28 34 34, le borracciaria G e paesaggismo, la commercio de bebida Mangoni al giorno 22 di agosto del 2026, la Eladoa 22 di agosto 2026 a mostra de vin là in Cadorna Nova Alvorada. Allora là che ne tante firme, tanti gente che fabbrica vin coloniale, là che ne a mostra de vin, al meglio guadagna il brinde, il premio, il sorteio, tá bom? E la commercio bevida Mangoni anche lì là, perché i famiglie sono là bever vin, là allora che ne è de tutto, bevida in generale, commercio de bevida Mangoni, presente Delidio Mangoni. Giorno 30 di agosto, festa in Arrancatocco Camargo, 10:30 messa col prete e dopo de mesdile, mesdì churrasco padron, coppa e cucina, salade diverse, tarde danzante Matteo sta a bordo di lei e le 4 che ne sorteio di una rifa. Ah, quella va dar grande, sorteio di una rifa, gli ha detto che va a sortiare un barril pien de birra, ma non di quei 50 litri, più grande, quel che sta due entra per tomare bagno, ma tocca tomare bagno dentro il barile, ecco sita. La commercio bevida Mangoni sempre presente in feste, casamenti, carriere, baile, anniversari, tutto. Allora fai una visitina, un ligè, 9 9 9 8 1 6 3 7 8 a Lidio Mangoni. Un abbraccio a Lidio Sodona che gli offre tutto il programma da Inco, la commercio di Vito Mangoni, Pai Pupa chi è là che ascolta questo programma. Dopo che leggo questa qua che volevo fuori la sonata che Lidio mi ha domandato. La moda alternativa la continua col sconto del 50%. Pigiame sob femminino e adulto di grande gente grande gorda di 79 per 49, pigiama infantile chic di 79 per 39, querte di casal doppie che quertoni te sei pesai di 239 per 179, ne sui termici da marca King, i galpelli di King e Kong 380 per 240 in 10 volte di 24, giacchette femminine e mascoline di gomini di 199 per 99, braghe a peluciae per donne con super desconto, giacchette forage chadrez di 139 per 79, no? Saldo di giacchette infantili di 139 per 79, la liquidazione di venne da moda alternativa decorrendo, approfittà perché con perde di ne più niente della roba lì. Allora moda alternativa, 4 loge in Marau, te a Santo Marchetto, Fria dell'Ar, Santa Rita e te a Presidente Varga offerese questa sonata qua che è gran bella così. Ascoltiamoci in fora una di quelle speciali,

così te la è, no? Quando si fa Idrolux materiale idraulico elettrico, una buona compra te affè con prezzi speciali, attendimento meglio ancora, e prova a fare un orsamento, te costa niente. Va là, di guarda, vorrei questo materiale qua, porta che lista, se no allora quei che là chi attende non sa cosa che ti occorre. Ciao, un elettricista o incanador, fa una lista, porta che là l'orsamento, che loro ti mette il prezzo, vedrai. Dopo te può andare onde te vuoi. La Idrolux è sempre più barato, un attendimento, qualità, prezzi, no, differenziali e stazionamento proprio, attendimento di qualità. Idrolux, da Rua Santo Dumont, 554, il paese di Marau, posto giusto per comprare prodotti, materiale idraulico, elettrico e anche ferramenta, canni, tecati, quel che occorre, Idrolux. Quando ti arrivi in Marau, lì te vedi per perimetrale, te vedi così alle Cotramar, cooperative di trasporti del bene Marau, fermate. Abbastanza tuo auto, tuo camion, che ne borracceria meccanica, ristorante, che ne lanceria, che ne sempre olio e i trucca l'olio e sempre olio in promozione. L'elite a Cotramar, gente, no? Trasporti bene Marau, che ne gasolina anche in promozione. Tutti i primi sabati di cada mese, te catti, vara tanque sceglio, 10 centavi di sconto per litro abbastecido. Se metti 50 litri, 10 centavi al litro, manco cada litro, Cotramar, te a perimetral, al posto degli amici camionieri, viaggianti, quei che fa in volta, tá bom? 6:21 anche a Coloni. Domenica passata è stato giorno di Coloni, il motorista, e in quel giorno dei pupà, allora i pupà che ha coraggio, va là, abbastessete a Cotramar. E anche un presente di quei meglio che te cati per dare il pupà domani. Domani va lì da casa Tigre, di che vara, ascoltate radio, che nesso fa. Colcioni di Marche, Gasini e Castor, colcioni di quei grandi che sta tutta famiglia, sta il nonno, la nonna, al casal con 4-5 fiori, tutti te na cama, ciò. Ai che sta tutti, e poi medi impilai mai sta, Casa Tigre, onde che la bestia le mansa, te cati mofis, colcioni, genè, sofà di quei capricciai, alti così a sfuma, quasi 60 centimetri di sfuma. Casa Tigre, onde a bestiolette le mansa qua al Marau. Fai una visitina a Casa Tigre che offerse questa Addio mia bella, il gruppo Stella Alpina.

Adesso le 6 ore 26 minutini, volevamo dire che il supermercato imperiale ancora le informa la patente valida a partire delle 8, Gacusitta, costella bovina in promozione desossata per 31,90 al chilo, carè de porco de porca 11,99, le lombo, il filet del porco, carè anche in sciulette alle 13,99, caresso in intocchi le 11,99 al chilo, bacon de in manta le della marca Dalia 27,99 al chilo, presunto fatiato della marca Dalia 16,99 al chilo, cani inac bastonetti surimi 250 grammi 9,90, linguiça le bon 17,99 al chilo, il nome della linguiça le bon, ovi rossi 2 dosi e mezza 30 ovi 15,95, saon in po' brillante 1 kg e 600 grammi 16,90, energetico da marca Baldi 2 litri 8,99, birra da marca Brahma 473 in latton, se te compri 12 ti paga 4,49 cada una, refrigerante di Sarua 3 litri 7,89, papel igienico parla mia Fufigno 12 rolori, rolli 30 metri foglia doppia 13,99, vin il nome del vin è Concia in Toro 750 ml 23,99, il vin loro sarebbe casco de toro 23,99, filet bovino in tocchi 39,90 al chilo, filet bovino in sciuletta 49,90 al chilo, vodka in tensione 900 ml 17,99, bonbon oro branco e sogno de valsa 1 kg 44,90. Loro un abbraccio eccola a quei del mercato imperiale, e anche volevo mandargli un abbraccio che mi ha mandato ieri, mi ha detto, per amor di Dio, se non ti mi offeresti il programma, ti dico, sull'ora, a Miguel, là del mercato Crespi, ho cantato il quello di tutte domeniche, mi corrado, li tutto il volume, allora a Miguelzinho e anche a Luciano, là del mercato Crespi, un grande abbraccio, a altri due, e anche gli assugheri là del mercato imperiali, là chi ascolta, e un abbraccio speciale vuoi mandarglielo a Antonino, a Nuccia e Moacir e a Lidia, allora là della linea 24, un grande abbraccio allora a Moacir e a Lidia, sempre con radio ligato domenica per ascoltare, e la musica è questa, la Verginella, Luis de Paris e Joan Pessin. Ascoltiamo!

tanoni, bisnoni, tataranoni. Un abbraccio speciale a Giovanni Marcoli, la doppia 24 di star Geniga, con più 97 anni di vita. Oh, che bellezza, eh? E loro qui fanno una festa. Fa una festa a Giovanni Marco. Tutta famiglia che presta il programma, i Sendri, e Nore, le sobrigne, i netti, io offreste tutta la famiglia, allora parenti e amici, e gli manda un strucco al nonno Giovanni Marco Geri, che fa 97 anni, e anche a Massiria Lidia, allora ancora un grande abbraccio. Toni Anucci, anche un abbraccione. Vilso in solo, anche Vilso, un abbraccio, lui e tutta la famiglia che ascolta, tá bom? Gesso Bolia Diva, che ne Giandiri a suoi lì, tutta la famiglia, che ne cosita Mario Malacarne, la famiglia, tutta la famiglia Malacarne che ne lì, che ne famiglia, bisogna che ci abbia i nomi che a turma lì non serve fuori neanche un abbraccio. Ascoltiamo questa qua per tutta la linea 24,

6:52, se atolemo, mandiamo un abbraccio pal nonno, pala nonna, pal zio, pala zia, Valti de casa, che se là che ascolta il programma, una vena d'Italia, un grande abbraccio a tutti quanti, una buona domenica, e stai col Signore che incolle il giorno di pupà, d'ora che il Signore benedisse tutti i pupà e le famiglie insieme, cosita, una buona domenica, con coraggio, voglia, fede e tante, domandar grazie, ringraziare quel che se gà, ringraziare quel che gavemo, e salute, tanta salute a tutti quanti, una buona domenica, ciao a tutti quanti, fin domenica che viene.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.